0: Ciao, sono Caterina da Cagliari. Io ascolto Radio Margherita perché è una radio pulita e non perde il tempo in chiacchiere inutili e va dritta al cuore con le belle canzoni d'amore. Lunga vita a Radio Margherita.
1: Radio

0: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
2: Il detto napoletano, che vado a Napoli, mi chiamo Giuseppe, comunque il detto è: quando la fame entra dalla porta, la mura se ne scappa dalla finestra. Arrivederci.
3: Sono Isabella Barbone e chiamo da Grumo Apula, provincia di Bari. Il mio proverbio in dialetto è: quando la venda sta vacante, non si rite, non si sciocca e non si cande. Cioè vuol dire che quando la pancia è vuota, non si ride, non si gioca e non si canta. La ringrazio.
4: Sono Vitalbo Giuseppe, sto parlando dalla provincia di Palermo, Grande Capaci. Allora, il mio proverbio è questo: quando un mulo lo

0: vuole bere, è inutile fischiare. Cioè, sarebbe una traduzione in italiano che quando una persona non vuole imparare, non vuole insegnare, è inutile insistere per la sua convinzione.
1: Piangio giusto pu peccatore. In siciliano significa piange il giusto paga il giusto per il peccatore. Io chiamo da Palermo.
2: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. La musica italiana è melodia, come Radio

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: di andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti odio, ti amo un po' di più.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 14 ottobre, sono le ore 2:53.

0: Sono Pina da Genova e ascolto Radio Margherita perché finalmente, quando accendo la radio, posso cantare con lei come faceva una volta.
1: Radio Margherita. E finalmente puoi cantare come facevi una volta. Anche a Genova.
2: Camaleonti. Viso d'angelo.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: La differenza tra una donna e uno specchio? Lo specchio riflette senza parlare, mentre la donna parla senza riflettere.
1: L'angolo del sorriso.
2: Con le donne sono sempre stato un disastro, fin da bambino. Quando si giocava al dottore, a me facevano guidare l'ambulanza.
1: L'angolo del sorriso.
2: Al terzo figlio smisero di farne perché qualcuno gli aveva detto che nel mondo ogni 4 bambini che nascono uno è cinese.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida,

0: Indossare cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Cugini di campagna. È lei. Sarà.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 3 e 54 minuti.
1: Radio Margherita. La più bella musica leggera italiana.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ron.

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Francesco Gabbani.

0: Margherita.
1: Radio Margherita ha presentato tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Francesco Gabbani.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
1: Cinesi, Per una vita, Viceversa.

0: L'indovinello del giorno.
1: Chi ci nasce è fortunato. La risposta è la camicia.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Roberto Carlos, canzone per te. La festa

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio
1: Margherita. Mia Martini, Uomini Farfalla.
2: Mi è successo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 14 ottobre, sono le ore 4 e 54 minuti.
1: Radio Margherita, amica fedele.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ron.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione. Sole protagonista da nord a sud con sole innocuo e velature di passaggio. Temperature minime frizzanti, massime invece piacevoli, con valori che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 24-25 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, specie sulle regioni meridionali, venti di tramontana e grecale, con mari fino a mossi o molto mossi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Enzo D'Ascoli, resterò qui.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è l'1 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alfonso. Oggi è l'onomastico di Alfonso. Il nome ha origine germanica e significa nobile, valoroso. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 1 agosto del 1990 l'Iraq invade il Kuwait. Ciò porterà alla guerra del Golfo. Lo scioglilingua di oggi è: c'è ancora un'ancora ad Ankara. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. È un tipo molto impegnato, ha un sacco di debiti. Ed ora l'aforisma del giorno. Non puoi controllare gli eventi, ma puoi controllare le tue reazioni. Il consiglio della nonna di oggi è: per alleviare i sintomi della sinusite, mangiate un rafano grattugiato, aggiungetelo ai vostri piatti o limitatevi ad annusarlo. Adesso l'indovinello del giorno. Anche se si alza, nessuno la vede. La risposta è la voce. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Luigi di Castelvetrano. Il mio proverbio è questo: chi troppo vuole nulla ottiene. Traduco: chi troppo vuole nulla ottiene.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola

0: in prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 14 ottobre, sono le ore 5 e 51 minuti.
0: Buongiorno da Radio Margherita. Oggi facciamo il giro dell'Italia con i nostri auguri di buon compleanno. Si parte da Naro, in provincia di Agrigento, dove Lillo Ferrante riceve il primo abbraccio di auguri. Proseguiamo il giro. Arriviamo a Cerda, in provincia di Palermo, e gli auguri vanno a Assunta Calderone. Eccoci a Torino per festeggiare Franca Luciani. Attraversiamo mari e monti per arrivare a Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo, dove Giorgia Iuculano ci aspetta. Il tour della nostra penisola continua. Tappa a Siracusa per gli auguri a Stefania Micioni. I nostri auguri adesso arrivano a Poggio Reale, in provincia di Trapani, dove oggi festeggiamo il compleanno di Rossana Lipari. Nuova destinazione, Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia, dove facciamo gli auguri a Rosetta Corsico. Ultima tappa a Partinico, in provincia di Palermo, e gli auguri vanno a Elena Scianna. A tutti questi nostri ascoltatori sparsi per l'Italia, i nostri migliori auguri di buon compleanno!
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ron.
1: Vorrei guardarmi con gli occhi degli altri, capire chi sono, che non è facile amare se stessi.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è il 14 ottobre, sono le ore 6 e 4 minuti.
2: E siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia.
3: La Chiesa Cattolica ricorda Santa Fortunata,

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Se cuocete della carne con il grill, mettete nella teglia sottostante un pezzo di pane. Assorbirà il grasso che cola ed eviterà cattivi odori.
0: I consigli della nonna.
1: Dovete pulire degli oggetti in rame? Utilizzate la cenere del caminetto. Una volta setacciata fine fine, potrete usarla per sgrassare e lucidare perfettamente il rame.
0: I consigli della nonna.
1: Avete dei libri antichi o preziosi? Usate come segnalibro delle foglie di alloro. Terranno lontani gli insetti, perseverando l'integrità dei vostri volumi.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: Roberto Vecchioni. Chiamami ancora amore.
1: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amor. Perché noi siamo amor.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Si è concluso dopo 90 minuti positivamente nei tempi e modi previsti l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV, lo riferisce la sala stampa vaticana. Via libera al documento di bilancio ieri in Consiglio dei Ministri che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Votate anche le modifiche al codice della strada che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ILVA che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori ex ILVA e dell'indotto. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso. Calcio, notte fonda per Inter e Napoli che restano 0 punti dopo 2 turni di Champions League a San Siro. Il Bruges vince 4-3 trascinato dalla tripletta dell'Italo tedesco Tre Soldi. Altrettanto negativa la prestazione della squadra di Allegri, travolta 3-1 in casa Villarreal. E da Alessandro Cesini, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 7 e 6 minuti.
1: Buongiorno e bentrovati all'edizione speciale della nostra rubrica degli auguri di buon compleanno. In apertura, i festeggiamenti si svolgono a Cefalù, in provincia di Palermo, per il compleanno di Giuseppe Raimondo. Proseguiamo spostandoci a Avola, in provincia di Siracusa, si festeggia il compleanno di Maria Rita Scimitti. Auguri da Livorno per Esther Lucarini. Il nostro viaggio continua a Palermo con gli auguri per Francesca Scala. Ultim'ora in arrivo! A Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo, oggi spegne le candeline Giorgia Iuculano. Spazio anche per Elena Pulito di Salina, in provincia di Messina. Segnaliamo festeggiamenti in corso a Pesco Sannita, in provincia di Benevento, per Carmelina Pallotta. Chiudiamo il notiziario con gli auguri a Rosaria Di Salvo di Bagheria, in provincia di Palermo. Questo era il nostro notiziario degli auguri. A tutti i festeggiati e ai nostri ascoltatori, i migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ron.

0: 00 30 34 64.
1: Loredana Errore. Madrid non va a

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Piero Alta Valle Susa. Allora, quella signora che si dice della, per il la TAV, non sono tutti, sono pochissimi quelli che sono contro la TAV. E vedeste adesso, oggi, per Susa, la gente che gira è tutta gente che arriva da fuori dai centri sociali, che non gliene può fregare di meno di ciò che gli abitanti vivono. Comunque, se tutti i camion viaggiassero in treno, avremmo meno inquinamento, solo che c'è qualcuno che ha interesse a far sì che non si faccia questa cosa. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 7 e 26 minuti.
1: E siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Fortunata,

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Chi arrossisce è già colpevole. L'innocenza vera non si vergogna di nulla.

0: Diventa donatore di organi, tessuti e cellule. Donare è una scelta naturale.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
0: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Alex Britti, fino al giorno che respiro.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Si è concluso dopo 90 minuti positivamente nei tempi e modi previsti l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV, lo riferisce la sala stampa vaticana. Via libera al documento di bilancio ieri in Consiglio dei Ministri, che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Votate anche le modifiche al codice della strada, che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ILVA, che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori ex ILVA e dell'indotto. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso. Calcio, notte fonda per Inter e Napoli, che restano 0 punti dopo 2 turni di Champions League a San Siro. Il Bruges vince 4-3, trascinato dalla tripletta del Little Lotto Disco, 3 soldi. Altrettanto negativa la prestazione della squadra di Allegri, travolta 3-1 in casa Villarreal. E da Alessandro Cesini, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Radio Margherita, musica italiana.
3: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 14 ottobre, sono le ore 7:57.
4: Buongiorno da Radio Margherita. Oggi facciamo il giro dell'Italia con i nostri auguri di buon compleanno. Si parte da Naro, in provincia di Agrigento, dove Lillo Ferrante riceve il primo abbraccio di auguri. Proseguiamo il giro. Arriviamo a Cerda, in provincia di Palermo, e gli auguri vanno a Assunta Calderone. Eccoci a Torino per festeggiare Franca Luciani. Attraversiamo mari e monti per arrivare a Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo, dove Giorgia Iuculano ci aspetta. Il tour della nostra penisola continua. Tappa a Siracusa per gli auguri a Stefania Micioni. I nostri auguri adesso arrivano a Poggio Reale, in provincia di Trapani, dove oggi festeggiamo il compleanno di Rossana Lipari. Nuova destinazione, Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia, dove facciamo gli auguri a Rosetta Corsico. Ultima tappa a Partinico, in provincia di Palermo, e gli auguri vanno a Elena Scianna. A tutti questi nostri ascoltatori sparsi per l'Italia, i nostri migliori auguri di buon compleanno!
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Fabrizio De André, la canzone di Marinella.
5: Questa

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione. Sole protagonista da nord a sud con sole innocuo e velature di passaggio. Temperature minime frizzanti, massime invece piacevoli, con valori che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 24-25 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, specie sulle regioni meridionali, venti di tramontana e grecale, con mari fino a mossi o molto mossi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ron.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sì, sono Marco da Genova e volevo dar voce a tutti i single d'Italia che non riescono a trovare una donna perché il disagio impera nell'universo femminile, lo possiamo riscontrare nell'abuso di alcolici da parte di queste donne, da parte anche di tutta la popolazione femminile che tramite anche marchi come i tatuaggi si marchiano, si mettono in vendita. È difficile oggi trovare una donna che voglia mettersi in famiglia.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.
1: E adesso andate.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 8:28.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è l'1 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alfonso. Oggi è l'onomastico di Alfonso. Il nome ha origine germanica e significa nobile, valoroso. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 1 agosto del 1990 l'Iraq invade il Kuwait. Ciò porterà alla guerra del Golfo. Lo scioglilingua di oggi è: c'è ancora un'ancora ad Ankara. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. È un tipo molto impegnato, ha un sacco di debiti. Ed ora l'aforisma del giorno. Non puoi controllare gli eventi, ma puoi controllare le tue reazioni. Il consiglio della nonna di oggi è: per alleviare i sintomi della sinusite, mangiate un rafano grattugiato, aggiungetelo ai vostri piatti o limitatevi ad annusarlo. Adesso l'indovinello del giorno. Anche se si alza, nessuno la vede. La risposta è la voce. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Luigi di Castelvetrano. Il mio proverbio è questo: chi troppo vuole nulla ottiene. Traduco: chi troppo vuole nulla ottiene.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Prodomo. Prodomo. Dal latino messaggero e dal greco prodromos, precursore. Significato: in architettura, porticato nella facciata dei templi.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: allo specchio, quasi mi riconosco.
1: Drupi, piccola e fragile.
2: No.

0: Diretta Notizie.
1: Medio Oriente, il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu si sono sentiti al telefono ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi, lo scrive l'agenzia statunitense Axios. Intanto si allarga il fuoco incrociato nella penisola araba, segnalati attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli filo-iraniani. Il giallo di Pietracatella con la morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina. Andranno avanti fino a venerdì le perquisizioni informatiche sui computer di 4 istituti scolastici, dove si cercano tracce di eventuali ricerche sulla sostanza. Tra le ipotesi degli inquirenti anche quella che il vero obiettivo dell'atto criminale fosse Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. Notte fonda per Inter e Napoli, che restano a 0 punti dopo 2 turni di Champions League. A San Siro il Bruges vince 4-3, trascinato dalla tripletta di Tresoldi, mentre la squadra di Allegri viene travolta 3-1 in casa Villarreal. Stasera Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 9 e un minuto.
0: Buongiorno e bentrovati all'edizione speciale della nostra rubrica degli auguri di buon compleanno. In apertura, i festeggiamenti si svolgono a Cefalù, in provincia di Palermo, per il compleanno di Giuseppe Raimondo. Proseguiamo spostandoci a Avola, in provincia di Siracusa, si festeggia il compleanno di Maria Rita Scimitti. Auguri da Livorno per Esther Lucarini. Il nostro viaggio continua a Palermo con gli auguri per Francesca Scala. Ultim'ora in arrivo! A Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo, oggi spegne le candeline Giorgia Iuculano. Spazio anche per Elena Pulito di Salina, in provincia di Messina. Segnaliamo festeggiamenti in corso a Pesco Sannita, in provincia di Benevento, per Carmelina Pallotta. Chiudiamo il notiziario con gli auguri a Rosaria Di Salvo di Bagheria, in provincia di Palermo. Questo era il nostro notiziario degli auguri. A tutti i festeggiati e ai nostri ascoltatori, i migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ron.
1: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda nella fretta di arrivare, fra polemiche alla radio, una casa nuova da desiderare.

0: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 9 e 24 minuti.
1: E siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Fortunata.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Antonio Gramsci? Nella vita dei bambini sono i particolari che fanno la differenza. Sa cosa diceva Piero Calamandrei? La libertà è come l'aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare. Sa cosa diceva Spinoza? Le leggi che si fanno intorno alle opinioni non sono fatte per frenare i malviventi, ma piuttosto per irritare gli onesti.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Angelina Mango. Ci pensiamo domani.
3: Allora, stavo pensando...

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Cugini di campagna, conchiglia bianca.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Siamo della provincia di Campobasso. Voglio parlare dei cambiamenti climatici. È da 20 anni che sto lottando per uno sviluppo ecosostenibile e la difesa del territorio. A tal proposito ho fondato un'associazione socioambientale appunto per la tutela dell'ambiente. E di questi giorni il grido drammatico della navicella che sta volando sopra di noi e ci dice che abbiamo prodotto dei danni gravissimi a questo meraviglioso pianeta. Svegliamoci gente, svegliamoci che già è tardi, facciamo tutti qualcosa e rispettiamo questa nostra terra a 360 gradi. Voglio concludere citando un antico proverbio indiano: non abbiamo ereditato la terra dei nostri padri, ma l'abbiamo in prestito dai nostri figli. Grazie. Radio Margherita, speranza della nostra vita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 9 e 52 minuti.
4: Buongiorno da Radio Margherita. Oggi facciamo il giro dell'Italia con i nostri auguri di buon compleanno. Si parte da Naro, in provincia di Agrigento, dove Lillo Ferrante riceve il primo abbraccio di auguri. Proseguiamo il giro. Arriviamo a Cerda, in provincia di Palermo, e gli auguri vanno a Assunta Calderone. Eccoci a Torino per festeggiare Franca Luciani. Attraversiamo mari e monti per arrivare a Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo, dove Giorgia Iuculano ci aspetta. Il tour della nostra penisola continua. Tappa a Siracusa per gli auguri a Stefania Micioni. I nostri auguri adesso arrivano a Poggio Reale, in provincia di Trapani, dove oggi festeggiamo il compleanno di Rossana Lipari. Nuova destinazione, Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia, dove facciamo gli auguri a Rosetta Corsico. Ultima tappa a Partinico, in provincia di Palermo, e gli auguri vanno a Elena Scianna. A tutti questi nostri ascoltatori sparsi per l'Italia, i nostri migliori auguri di buon compleanno!
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
6: Roberto Vecchioni, La casa delle farfalle.
7: Alla fine della notte, di ogni guerra in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto è tutto.

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera. Non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena. Così bianca, così giovane.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Serve potenziare la missione Aspides nel Mar Rosso, servono più navi e servono ora, così la Meloni nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio Europeo. La Premier boccia l'accordo Trump-Putin sul gas russo, definito molto rischioso, e difende le richieste di flessibilità dell'Italia, ma sollecita anche l'Unione Europea, serve risposta coordinata e rapida sul caro energia. Intanto in Ucraina sale il bilancio delle vittime dei raid russi nella notte, 6 persone uccise e 3 per un attacco balistico su Kiev. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato di aver colpito 6 centrali termoelettriche. 600.000 persone lasciate senza elettricità, danneggiati 26 impianti del sistema energetico, 4 del settore petrolifero del gas. Protesta il presidente ucraino Zelensky. Salvo ribaltoni, sarà Davide Nicola il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa. Per l'ex tecnico della Cremonese si parla di un accordo biennale, Zanetti e D'Aversa le eventuali scelte per il piano B. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ron.

0: Giornata pesante? Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Da 25 anni con ING. Puoi?
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora, scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 10 e 27 minuti.
1: E siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Fortunata.
2: Sicilia, voci, territori e identità.
3: Dottoressa Occhipinti, ci può parlare delle iniziative del Parco Archeologico di Lilibeo di Marsala?
4: A chi sceglie di visitare il nostro parco archeologico di Lilibeo Marsala oggi, proponiamo di ammirare, oltre alle monumentali bellezze che l'area di Capo Boeo custodisce, e penso alla superba Domus Romana con i suoi ricercati mosaici, o anche alla Platea Elia, una maestosa strada lastricata lunga oltre 100 metri, ed il museo con i suoi reperti che provengono dalla terra e dal mare, che racconta appunto i fasti dell'antica Lilibeo e che custodisce l'unica nave punica musealizzata rinvenuta in acque poco distanti ad uno dei tre porti di cui la città era dotata. Oggi, dicevo appunto, proponiamo due mostre molto interessanti. La prima è una mostra fotografica che sarà esposta sino al 30 novembre nella sala Honor Frost accanto al relitto della nave punica. È mostra che racconta del rinvenimento, del recupero e del restauro poi di uno dei più straordinari ritrovamenti dell'archeologia navale mediterranea. Si tratta del relitto di Zambratia, trovato appunto nell'omonima baia in acque croate. Sono circa 7 metri di legni sui 12 presunti dell'imbarcazione e testimoniano l'alto livello tecnico raggiunto dagli abitanti preistorici di circa 12.000 anni fa nella penisola istriana. La seconda trova luogo nella nostra chiesa di San Giovanni al Boeo, che contiene al suo interno un locale ipogeo con la famosa grotta della Sibilla. Vi sono esposti reperti dal periodo bizantino, islamico e normanno, reperti rinvenuti tutti nell'area di Capo Boeo, che testimoniano la vitalità della città anche nel periodo di passaggio appunto dall'antica Lilibeo alla città medievale, che cambia il nome in Marsalì dopo la conquista araba.
3: Parco archeologico Lilibeo di Marsala, realizzato per la Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Un'aquila è in grado di individuare un coniglio ad oltre 3 km di distanza. La vista dell'aquila ha una sensibilità 6 volte migliore di quella umana.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Sir Isaac Newton era un grande appassionato di occulto. Nel 1704 fece dei calcoli basandosi sui testi sacri, attraverso i quali predisse che il mondo sarebbe finito nel 2060.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Il Museo di Arte Non Visibile vende opere d'arte che non esistono. Gli acquirenti ricevono una carta che descrive un pezzo di arte immaginaria, come una scultura o un disegno. Un'opera è stata venduta per $10,000.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Strofinare una buccia di banana sulle punture di zanzara può aiutare a fermare il prurito.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: Tiziano Ferro. L'amore è una cosa semplice.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

tutto è più triste, oppure resiste. Quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani e sarò quello che non ti aspettavi. Sarò quel vento che ti porti dentro,

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso, sono io, ci ritorno e se poi vado

0: Fidesz nel Mar Rosso, servono più navi e servono ora, così la Meloni nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio Europeo. La Premier boccia l'accordo Trump-Putin sul gas russo, definito molto rischioso, e difende le richieste di flessibilità dell'Italia, ma sollecita anche l'Unione Europea, serve risposta coordinata e rapida sul caro energia. Intanto in Ucraina sale il bilancio delle vittime dei raid russi nella notte, 6 persone uccise e 3 per un attacco balistico su Kiev. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato di aver colpito 6 centrali termoelettriche. 600.000 persone lasciate senza elettricità, danneggiati 26 impianti del sistema energetico, 4 del settore petrolifero del gas. Protesta il presidente ucraino Zelensky. Salvo ribaltoni, sarà Davide Nicola il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa. Per l'ex tecnico della Cremonese si parla di un accordo biennale, Zanetti e D'Aversa le eventuali scelte per il piano B. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 11 e 4 minuti.
1: Buongiorno e bentrovati all'edizione speciale della nostra rubrica degli auguri di buon compleanno. In apertura, i festeggiamenti si svolgono a Cefalù, in provincia di Palermo, per il compleanno di Giuseppe Raimondo. Proseguiamo spostandoci a Avola. In provincia di Siracusa si festeggia il compleanno di Maria Rita Scimitti. Auguri da Livorno per Esther Lucarini. Il nostro viaggio continua a Palermo con gli auguri per Francesca Scala. Ultim'ora in arrivo! A Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo, oggi spegne le candeline Giorgia Iuculano. Spazio anche per Elena Pulito di Salina, in provincia di Messina. Segnaliamo festeggiamenti in corso a Pesco Sannita, in provincia di Benevento, per Carmelina Pallotta. Chiudiamo il notiziario con gli auguri a Rosaria Di Salvo di Bagheria, in provincia di Palermo. Questo era il nostro notiziario degli auguri. A tutti i festeggiati e ai nostri ascoltatori, i migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ron.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Feliciano e chiamo da Motta Catania. Prima tanti auguri a tutti gli operatori dell'emittente Radio Margherita. Poi faccio un appello per quanto riguarda la sicurezza. La sicurezza può esserci solo se c'è una collaborazione totale di tutti i cittadini, soprattutto dei politici, ed evitare di assumere la figura dei falsi predicatori. Il cittadino ha pienamente diritto di ogni benessere. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Come si fa?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 11 e 24 minuti.
1: E siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Fortunata,

Jimmy Fontana, pseudonimo di Enrico Sbriccoli, è nato a Camerino in provincia di Macerata il 13 novembre 1934 ed è stato un cantante, compositore e attore italiano. Ebbe il suo momento di massimo successo negli anni 60. Appassionato di jazz, impara da autodidatta a suonare il contrabbasso. Il nome d'arte, Jimmy Fontana, Jimmy, in omaggio al clarinettista e sassofonista Jimmy Giuffré, di cui è ammiratore, Fontana invece viene scelto a caso, insieme alla moglie, dall'elenco telefonico. Forma il gruppo Jimmy Fontana and His Trio. Intraprende successivamente la carriera solista e si avvicina alla musica leggera. Nel 1965 ottiene il suo più grande successo con il brano Il Mondo. Jimmy Fontana, nell'inverno del 1964, scrive la melodia della canzone, mentre Lilli Greco, con l'aiuto di Carlo Pes, collabora alla stesura definitiva della canzone. Il testo viene successivamente scritto da Gianni Meccia, che viene ispirato dall'ascolto di una poesia svedese che l'amico Gianni Boncompagni aveva portato a casa di Fontana. La poesia parlava appunto del mondo, inteso come globo terrestre. Il brano, in gara a un disco per l'estate 1965, resta primo in classifica per 10 settimane, ottenendo velocemente il disco d'oro, per avere superato il milione di copie vendute. La canzone verrà poi interpretata anche da molti artisti internazionali in innumerevoli versioni. Nella sua versione originale, cantata da Jimmy Fontana, verrà utilizzata quale tema principale di varie colonne sonore di film internazionali. Con il brano La mia serenata vince il disco per l'estate nel 1967, mentre al Cantagiro del 1968 presenta La nostra favola, traduzione di un successo internazionale di Tom Jones con cui ottiene il disco d'oro. Nel 1971 scrive la musica in collaborazione con Italo Greco e Carlo Pes e parte del testo insieme a Franco Migliacci della canzone Che sarà. Il brano si rivelerà nel corso degli anni una delle canzoni italiane più famose, riprodotte ed eseguite nel mondo. Partecipa 4 volte al Festival di Sanremo. Nell'estate del 1984 crea un gruppo musicale che comprenda altri importanti artisti italiani, i Super 4, Jimmy Fontana, Gianni Meccia, Nico Fidenco e Riccardo Del Turco. Con i Super 4 Jimmy parteciperà negli anni a numerosi programmi televisivi. Ha lavorato anche nel cinema, in film musicali. Jimmy Fontana muore a Roma l'11 settembre 2013, all'età di 78 anni. Tra i brani più iconici di Jimmy Fontana ricordiamo La mia serenata, O te o nessuno, Pensiamoci ogni sera, Il mondo. No.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Jimmy Fontana.
0: Radio Margherita, per la memoria.
2: Francesco De Gregori, Buffalo Bill.
3: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino, fischiava alle donne. Credulone e romantico, con due baffi da uomo,

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 11 e 56 minuti.
1: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: qualcuno che mi colga.
1: Sono Totuccio da Caltanissetta. Io ascolto Radio Margherita perché con la sua musica mi rende la vita più facile.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ron.

0: Un giorno insieme con Ron. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È il giorno delle comunicazioni della Presidente del Consiglio a Camera e Senato in vista del cruciale vertice europeo di domani. E fatalmente il discorso va soprattutto sulle guerre, sulle spese di riarmo e sulle posizioni delle varie forze politiche al riguardo. È il tema dei temi che spacca maggioranza e opposizione. Meloni ha detto, cercando di essere la più chiara possibile, che non ci sono spese di difesa che vengono sottratte, ad esempio, alla cura negli ospedali. Sono poste distinte e sono anche flussi diversi che arrivano dall'Europa che possono essere utilizzati appunto per la difesa, per ciò che è necessario in questa fase è cruciale. Ha parlato molto della situazione e delle guerre, ha parlato molto dell'aiuto necessario a Kiev e anche del fatto che il formato E3, composto da Gran Bretagna, Francia e Germania, può anche lavorare a nome dell'Europa, ma deve essere investito ufficialmente come tale, se no si va in ordine sparso. E poi ha avuto un attacco duro dopo aver parlato della situazione di Gaza e della Cisgiordania, aver criticato pesantemente Israele per ciò che avviene nei territori occupati, ha avuto parole dure nei confronti dell'opposizione che accusa il governo di voler fare spese insensate per il riarmo. Gli stessi che oggi ci accusano dall'opposizione, quando erano al governo, approvarono in piena pandemia un aumento delle spese militari da circa 15 miliardi di euro e allora non c'era neanche la guerra in Ucraina. L'attacco è direttamente a Conte, che è stato il più duro nei confronti del governo e che presumibilmente replicherà.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Francesco Gabbani.

0: Margherita.
1: Radio Margherita ha presentato tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Francesco Gabbani.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
1: Cinesi. Per una vita. Viceversa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Orco. Orco. Dal latino orcus, cioè il regno dei morti presso i romani. Significato, nella mitologia greco-romana, Ade, inferno. Nelle leggende popolari rappresenta un essere mostruoso, in senso figurato, persona molto brutta.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Staminale. Staminale. Dall'inglese staminal. Significato, in biologia, cellula primitiva indifferenziata che durante le varie trasformazioni che la rendono adulta si specializza a svolgere determinate funzioni.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Umorismo. Umorismo. Dal francese humorisme. Significato, capacità di cogliere gli aspetti comici della vita.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Coproduzione. Coproduzione. Significato, produzione in genere di spettacoli che si avvale dell'opera di due o più produttori.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Virginio.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 12 e 56 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Individuati e fermati, hanno confessato a Roma i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicara. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accordo Trump-Putin sul gas russo è molto rischioso, legittima Mosca, così la premier Meloni, che stamane ha riferito in Senato in vista del Consiglio europeo. Il costo energia pesa troppo sulla competitività. Serve una risposta dell'Unione europea, ha detto. Sentiamo.
3: Le tensioni sulle principali rotte commerciali e sulle catene d'approvvigionamento incidono sulla sicurezza e sul prezzo dell'energia e dei carburanti. Aumentano i costi di trasporto e assicurazione e alla fine si scaricano sulle bollette, sul carrello della spesa, sui conti delle imprese. E nessuno di fronte a uno scenario del genere può rispondere efficacemente da solo. Dunque, la risposta deve essere coordinata e rapida.
2: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ron.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Little Tony riderà. Perché tu.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Giuseppe e chiamo da Siracusa a Radio Margherita. Vorrei dare un consiglio alla signora che parlava delle trattorie. Cara signora, trattoria non significa cibo scadente che tu raccomandi alle persone di andare a mangiare in trattoria, non nel ristorante. Sappi una cosa, alla signora, cara signora, la signora e tutte quelle che non lo sanno, trattoria significa, va bene, ci potrebbero essere trattorie come gli alberghi a 5 stelle, perché trattoria significa non si è tenuti a tenere dei piatti internazionali, ma è tenuta a tenere piatti locali e propri. Cioè, quindi trattoria significa anche un albergo a 5 stelle, cara signora, e questo serve a tutte quelle che non lo sanno, perché la gente ha convinto che trattoria sarebbe un locale scadente. Non è così.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Fabrizio Moro, dove?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 13 e 23 minuti. Sicilia, voci, territori e identità.
1: Dottoressa Occhipinti, ci può parlare delle iniziative del Parco Archeologico di Lilibeo di Marsala?
2: Dal 29 ottobre sino alla fine dicembre, nella nostra sede Iole Bovio Marconi di Baglio Tumarello, il futuro e il passato si incontreranno. Il passato nella esposizione museale che si inaugurerà per l'occasione e vivrà nel racconto dei reperti provenienti dall'antica città piuttosto che dalla necropoli come avviene finora. Infatti al momento nel Baglio Anselmi l'allestimento espositivo ci mostra l'antica Lilibeo attraverso quanto proviene dalla città dei morti e oltre che dal mare, mentre il futuro sarà espresso da una maestosa installazione dal titolo Museo Scuola Futura, installazione che è stata realizzata su un'iniziativa del Ministero dell'Istruzione e del Merito con fondi del PNRR e che ha visto il liceo Pascasino Giovanni XXIII di Marsala come scuola capofila in un progetto che ha coinvolto scuole di tutta Europa ma anche istituti americani e giapponesi. E al momento questa mostra arriva da Venezia, dove ha avuto un grande successo alla Biennale e dopo essere stata anche al Pantheon a Roma e in tante altre sedi. Quindi adesso a Marsala, nel nostro prestigioso museo. Contemporaneamente avranno luogo laboratori didattici e workshop che culmineranno in una 3 giorni che vedrà studenti e professori provenienti da tutta Italia e confrontarsi sulla scuola del futuro, affrontando temi diversi come l'innovazione tecnologica ma anche la centralità delle arti nella didattica.
1: Parco archeologico Lilibeo di Marsala, realizzato per la regione siciliana, assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Gennaro, chiamo da Napoli, avrei più di uno, voglio dire il primo come proverbio. Lo dico in napoletano chiaramente. E corn so come e mol, quando spondono fanno male, poi servono per mangiare. Traduzione: le corna sono come i molari, quando spuntano fanno male, poi servono per mangiare. Secondo me il significato intrinseco è che ad ogni situazione negativa poi si cerca di trovare la convenienza. Saluti e baci, ciao ciao.
4: Sono Salvatore da Roveretto, provincia di Trento. Volevo proporvi il mio proverbio in dialetto trentino. Se tonezza prima de piover, dal campo non te mover, e vorrebbe dire che se sei nei campi a lavorare e senti il tuono prima che inizi a piovere, stai pure lì tranquillo a lavorare perché non succederà niente.
5: Allora, sono Immacolata, telefono da Torino, e il mio proverbio è questo, dato che io sono pugliese: ci cosi e scosi non perdi mai tempo. Tradotto in italiano: chi cuce e scuce non perde mai tempo. Grazie.
6: Mi chiamo Carlo, sono dalla provincia di Lecco, un proverbio che arriva da altrove, in lingua francese: chi ha du fam perd l'am, chi ha du maison perd la raison. Traduzione: chi ha due donne perde l'anima, chi ha due case perde la testa. Ciao.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Achille Lauro. Stupidi ragazzi.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Virginia, Napoli. Vorrei che qualcuno mi aiutasse a fare qualcosa contro l'abbaiare dei cani. Sono una persona anziana e non ce la faccio più a sentire questi cani che abbaiano dalla mattina alla sera perché i padroni li tengono fuori ai balconi. Ditemi un po' come posso fare. Vi ringrazio, ascolto Radio Margherita sempre per 24 ore su 24. Grazie, arrivederci.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 13 e 55 minuti.
3: Roques e la pioggia che va. Sotto una...

0: Radio Margherita Notizie.
1: Individuati e fermati, hanno confessato a Roma i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicara. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accordo Trump-Putin sul gas russo è molto rischioso, legittima Mosca, così la premier Meloni, che stamane ha riferito in Senato in vista del Consiglio europeo. Il costo energia pesa troppo sulla competitività. Serve una risposta dell'Unione europea, ha detto. Sentiamo.
2: Le tensioni sulle principali rotte commerciali e sulle catene d'approvvigionamento incidono sulla sicurezza e sul prezzo dell'energia e dei carburanti. Aumentano i costi di trasporto e assicurazione e alla fine si scaricano sulle bollette, sul carrello della spesa, sui conti delle imprese. E nessuno di fronte a uno scenario del genere può rispondere efficacemente da solo. Dunque, la risposta deve essere coordinata e rapida.
1: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ron.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Carmen da Salerno. E prima l'immobile era un investimento sicuro, adesso si fanno i salti mortali per poter mantenere il proprio immobile, guai se fosse seconda casa. Seconda casa non fa altro che garantire un reddito ancora più sicuro, oltre le varie tasse che paghiamo ai nostri politici. Io ho visto che qualsiasi cosa si vota, qualsiasi governo cambia, praticamente le cose rimangono uguali. Non è possibile fare questo, bisognerebbe che ci ascoltassero, bisognerebbe fare qualcosa. Grazie, ciao.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Lucio Battisti. Innocenti evasioni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 14:24.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Ciao Radio Margherita, sono Francesca e chiamo da Aosta. Io vorrei solamente che qualcuno rispondesse a queste mie domande e miei perché. Perché ci sono tante navi che girano nel Mediterraneo? Hanno lo scopo di attirare immigrati? Sono veramente ONG di volontariato? Chi sovvenziona queste ONG? Perché viaggiare avanti e indietro costa. E perché queste ONG con bandiera straniera pretendono di scaricare queste persone in Italia? Ma facciamo veramente parte di un'Europa che non ha mosso un dito per risolvere il problema dell'immigrazione? Chi sta manovrando per svuotare l'Africa dai suoi giovani, che a me poi non sembrano così patite e sofferenti quando vengono scaricate dalle navi? Hanno tutti un cellulare in mano, quindi non devono poi stare così male. Cari italiani, essere troppo buoni vuol dire essere fessi. E pensiamoci.
3: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati. In vista del Consiglio europeo, la Premier Meloni interviene in Senato per denunciare il caro energia e criticare le regole comunitarie, definendo inoltre rischiosa la linea di Trump di un accordo con Putin sul gasolio russo. La Premier ha poi ribadito che le spese militari non sottraggono fondi a scuola e sanità. Nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni, le opposizioni hanno criticato la gestione della manovra e le ambiguità sulla politica estera. Svolte le indagini sulla banda della minicar a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, un 16enne e un 17enne. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. L'accusa per i due denunciati a piede libero e di tentato omicidio. Massimo riservo al Policlinico Gemelli di Roma nel primo giorno di degenza del Papa, operato ieri per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il pontefice ha trascorso una notte tranquilla, nel pomeriggio ha atteso un nuovo aggiornamento medico. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como. I giallorossi all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho alla guida del Real Madrid, il Como è di scena a Rotterdam contro il Feyenoord, le due gare alle 21. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 15 e 4 minuti. La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Io sono Matteo Siracusa di Alcamo, ascolto Radio Margherita perché mi piace, l'ascolto di notte, di giorno, a tutte le ore, diciamo, perché Radio Margherita piace moltissimo.
2: Radio Margherita piace moltissimo anche ad Alcamo.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ron.

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Anselmi, forse per sempre.
1: Tu sai come fare male, come un mal di testa, quando penso che da solo forse ci so stare, ma allo specchio poi

0: Ogni animale ha il diritto di vivere libero. Uccidere per divertimento non è uno sport, è crudeltà.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Accendi la fantasia con Radio Margherita.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Lascia fuori i problemi, rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 15:56.

0: Radio Margherita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ron.
3: Vorrei guardarmi con gli occhi degli altri, capire chi sono,

0: giorno insieme con Ron. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È il giorno delle comunicazioni della Presidente del Consiglio a Camera e Senato in vista del cruciale vertice europeo di domani. E fatalmente il discorso va soprattutto sulle guerre, sulle spese di riarmo e sulle posizioni delle varie forze politiche al riguardo. È il tema dei temi che spacca maggioranza e opposizione. Meloni ha detto, cercando di essere la più chiara possibile, che non ci sono spese di difesa che vengono sottratte, ad esempio, alla cura negli ospedali. Sono poste distinte e sono anche flussi diversi che arrivano dall'Europa che possono essere utilizzati appunto per la difesa, per ciò che è necessario in questa fase è cruciale. Ha parlato molto della situazione e delle guerre, ha parlato molto dell'aiuto necessario a Kiev e anche del fatto che il formato E3, composto da Gran Bretagna, Francia e Germania, può anche lavorare a nome dell'Europa, ma deve essere investito ufficialmente come tale, se no si va in ordine sparso. E poi ha avuto un attacco duro dopo aver parlato della situazione di Gaza e della Cisgiordania, aver criticato pesantemente Israele per ciò che avviene nei territori occupati, ha avuto parole dure nei confronti dell'opposizione che accusa il governo di voler fare spese insensate per il riarmo. Gli stessi che oggi ci accusano dall'opposizione, quando erano al governo, approvarono in piena pandemia un aumento delle spese militari da circa 15 miliardi di euro e allora non c'era neanche la guerra in Ucraina. L'attacco è direttamente a Conte, che è stato il più duro nei confronti del governo e che presumibilmente replicherà.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Massimo Di Cataldo. Fragile

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Io mi chiamo Antonio Imburno e sono da Geva. Da 20 anni che seguo questo Radio Margherita e vorrei piacere che qualche volta voi mi comunicasse la mia parola. Io dico solo una cosa e dico a tutto il popolo di amare la propria moglie, perché io con mia moglie ci sono stato 57 anni, adesso che mi manca vorrei andare con lei. Ragazzi, amate le mogli, amate, come l'ho amato io ho 77 anni e sto piangendo ancora per mia moglie. Amate, signore, amate. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.
4: E adesso andate.

0: è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 16 e 26 minuti.
1: Sicilia, voci, territori e identità.
2: Dottoressa Occhipinti, ci può parlare delle iniziative del Parco Archeologico di Lilibeo di Marsala?
3: A chi sceglie di visitare il nostro parco archeologico di Lilibeo Marsala oggi, proponiamo di ammirare, oltre alle monumentali bellezze che l'area di Capo Boeo custodisce, e penso alla superba Domus Romana con i suoi ricercati mosaici, o anche alla Platea Elia, una maestosa strada lastricata lunga oltre 100 metri, ed il museo con i suoi reperti che provengono dalla terra e dal mare, che racconta appunto i fasti dell'antica Lilibeo e che custodisce l'unica nave punica musealizzata rinvenuta in acque poco distanti ad uno dei tre porti di cui la città era dotata. Oggi, dicevo appunto, proponiamo due mostre molto interessanti. La prima è una mostra fotografica che sarà esposta sino al 30 novembre nella sala Honor Frost accanto al relitto della nave punica. È mostra che racconta del rinvenimento, del recupero e del restauro poi di uno dei più straordinari ritrovamenti dell'archeologia navale mediterranea. Si tratta del relitto di Zambratia, trovato appunto nell'omonima baia in acque croate. Sono circa 7 metri di legni sui 12 presunti dell'imbarcazione e testimoniano l'alto livello tecnico raggiunto dagli abitanti preistorici di circa 12.000 anni fa nella penisola istriana. La seconda trova luogo nella nostra chiesa di San Giovanni al Boeo, che contiene al suo interno un locale ipogeo con la famosa grotta della Sibilla. Vi sono esposti reperti dal periodo bizantino, islamico e normanno, reperti rinvenuti tutti nell'area di Capo Boeo, che testimoniano la vitalità della città anche nel periodo di passaggio appunto dall'antica Lilibeo alla città medievale, che cambia il nome in Marsalì dopo la conquista araba.
2: Parco archeologico Lilibeo di Marsala, realizzato per la Regione Siciliana, assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana.

0: l'ora di scaldarla. I fritti risulteranno meno pesanti e più croccanti.
1: I consigli della nonna.
0: Lasciando a bagno la frutta come mele o pere per circa un minuto in acqua bollente, risulterà molto più facile da sbucciare.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Margherita. La più bella musica leggera italiana.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 16 e 58 minuti. Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
2: Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata ancora dalla persistenza dell'alta pressione sul nostro territorio. In dettaglio al nord, attese condizioni di bel tempo, tempo che sarà stabile ed assolato anche al centro Italia. Sole protagonista al sud e sulle due isole maggiori, con sole innocue velature di passaggio. Clima piacevole nelle ore centrali del giorno, con valori compresi tra i 20 e i 24 gradi sul nostro territorio, temperature minime tutto sommato frizzanti, da segnalare a tratti venti ancora sostenuti al sud Italia. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
3: Un giorno insieme. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ron.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Salve Radio Margherita, sono San dalla provincia di Ragusa. Volevo solo dire, secondo me invece di attenzionare il problema del lavoro nero, del lavoro sommerso, che in tante ditte, tante aziende ancora esiste, secondo me ci vorrebbero più controlli, c'è tanto da fare. Secondo me questa è una piaga da debellare, perché siamo l'ultimo carro del treno, siamo l'ultima ruota dell'Italia.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Chi arrossisce è già colpevole.

0: La bellezza non è nella magrezza, ma nella salute. Il tuo valore non è un numero sulla bilancia. Chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma di forza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, allevia le tue giornate.

0: Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono di Napoli e complimenti per la vostra radio, per tutte le belle canzoni che ci date, la gioia che ci date nel cuore ogni giorno. Voglio denunciare una cosa, sono un commerciante, siamo 5 fratelli, ognuno di noi un negozio. Ogni negozio sta chiudendo, ma questo governo si è reso conto che questi centri commerciali ai piccoli li ha distrutti completamente, in tutto e per tutto. Grazie di tutto di ciò che fate sempre per noi ogni giorno. Grazie, grazie, grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 14 ottobre, sono le ore 17:52.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, il decorso post-operatorio del Papa procede in modo regolare, lo comunica una nota del Policlinico Gemelli. I valori degli ultimi esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il Papa ha iniziato a camminare in stanza ed ha ripreso una regolare alimentazione. Svolte nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicara a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, si tratta di due giovani di 16 e 17 anni. Quella notte ci siamo divertiti, hanno messo in caserma davanti al PM. L'accusa per i due denunciati a piede libero e di tentato omicidio. Continua la protesta degli operai dell'ex Ilva a Genova questo pomeriggio, occupata la prefettura. Mobilitazioni, presidi e blocchi anche a Taranto. Ieri il via libera del governo al decreto ex Ilva da 187 milioni di euro. Per i sindacati mancano le risposte alle misure straordinarie. Entra nel vivo la festa del cinema di Roma. Giuseppe Tornatore nella sezione Storia del cinema riaccende la magia di Nuovo Cinema Paradiso. Il regista messicano Diego Luna presenta in anteprima ma a cenere in bocca tra le star più attese sul red carpet, John Turturro ed Andrew Scott. Una buona serata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ron.

0: 25 anni con ING. Puoi?
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Andrea da Cosenza. Io volevo dare questo appello a tutte le associazioni che ci sono qui nella Calabria e dintorni. Perché non preparate un piano e insegnate alle persone come comportarvi, le istruzioni? Perché non insegnare a tutti noi cittadini come comportarsi per un terremoto, una procedura, una spiegazione? Succede un terremoto, non siamo istruiti, siamo sprovvisti di insegnamento, non si sa come comportarsi.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 18:25.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: In alcuni paesi le formiche e le loro larve vengono mangiate. Le formiche limone sono considerate una prelibatezza.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Secondo uno studio dell'Economic Research Service, il 27% di tutta la produzione alimentare nelle nazioni occidentali finisce nei bidoni della spazzatura.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: L'Australia è l'unico continente al mondo che non ha vulcani.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Secondo un'ipotesi largamente diffusa, i semi delle carte napoletane dovrebbero rappresentare le classi sociali del Medioevo. Coppe per il clero, denari per i mercanti, spade per i soldati e bastoni per i contadini. Si ipotizza inoltre che queste carte abbiano un'origine asiatica.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Salve, sono Dina della provincia di Catania, sono un'insegnante di scuola primaria e vorrei fare un appello a tutti i colleghi delle scuole italiane. E facciamo educazione ambientale non solo sui quaderni e sui libri, ma concretamente partendo dalla raccolta differenziata a scuola, e sensibilizziamo i nostri studenti a salvaguardare l'ambiente, l'ambiente in cui viviamo. E ringrazio Radio Margherita per avermi dato questa possibilità.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Annalisa, maschio.

0: Partito da Milano, il viaggio lungo la penisola di Alleanza Assicurazioni per rafforzare il legame tra compagnie e territori. Un tour in 24 piazze delle principali città italiane per essere vicini alle persone, semplificare la complessità del presente e accompagnare le famiglie nelle scelte del futuro. Marco Odone, amministratore delegato e direttore generale di Alleanza Assicurazioni.
1: Proteggersi prima vuol dire essere responsabile, avere la consapevolezza che per vivere bene occorre anche prepararsi bene a quello che è il nostro futuro, e oggi mettere il futuro nel verso giusto è la cosa che credo dobbiamo fare tutti con l'aiuto del consulente Alleanza.
0: Nelle diverse tappe saranno presenti anche installazioni esperienziali itineranti che si sposteranno lungo tutta la penisola. Claudia Ghinfanti, responsabile marketing e comunicazione di Alleanza Assicurazioni.
2: Vogliamo far vivere diciamo una sensazione di disorientamento grazie a questa metafora, con queste installazioni specchianti, ovvero è uno specchio in verticale dove da lontano ti vedi a sotto, ti vedi a testa in giù, poi ti avvicini e ti rivedi nel verso giusto.
3: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Viaggio Antonacci. Iris.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 18 e 55 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Bentrovati, continua la protesta degli operai dell'ex Ilva a Genova, occupata la prefettura, mobilitazioni, presidi e blocchi anche a Taranto. Ieri il via libera del governo al decreto da 187 milioni di euro per i sindacati, mancano le risposte alle misure straordinarie. Confindustria stima nel 2026 una crescita del PIL sopra le attese a più 1%, ma l'organizzazione avverte la crescita è fragile, nel 2027 si fermerà allo 0,6%. Secondo il rapporto il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità. Poco mossi oggi i prezzi dei carburanti, ma sempre sopra i 2 euro. In modalità self sulla rete stradale la benzina è pari a 2,35 euro e 2,25 euro per il gasolio. Lo rende noto l'osservatorio del MIMIT. In autostrada prezzo medio self è di 2,46 euro al litro per la benzina e di 2,26 euro per il gasolio. Le borse europee chiudono in lieve rialzo da Londra a Parigi a Francoforte. Piazza Affari invece chiude in frazionale ribasso dello 0,6%. Sul versante dei titoli di Stato, lo spread tra BTP e Bund chiude in rialzo a 108 punti. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ron.
1: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda

0: un giorno insieme con Ron. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: Marghera. Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sposato da 10 anni, mia moglie mi ha tradito, gli devo lasciare mantenimento per i bambini, gli assegni, devo lasciare la casa. Dopo che a 45 anni ho lavorato per tutta una vita, da quando avevo 13 anni, mi ritrovo a ritornare a casa dei miei genitori, con, scusate il termine, con le pezze alla, per una donna che mi ha tolto tutto. Io non ne ho colpa, la legge italiana vuole così, i bambini rimangono con lei, questa è la legge italiana. Poi non veniamo a dire la violenza sulle donne, o assolutamente le donne non vanno toccate neanche, sfiorate neanche con, neanche con un, neanche con lo stelo di un fiore. Però le donne poi si ingegnano e questo è il risultato, una vita di sacrifici, e adesso veramente devo ricominciare tutto da capo per colpe che non sono le mie. Viva l'Italia, viva la legge italiana.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 19 e 23 minuti. Sicilia, voci, territori e identità.
1: Dottoressa Occhipinti, ci può parlare delle iniziative del Parco Archeologico di Lilibeo di Marsala?
2: Dal 29 ottobre sino alla fine dicembre, nella nostra sede Iole Bovio Marconi di Baglio Tumarello, il futuro e il passato si incontreranno. Il passato nella esposizione museale che si inaugurerà per l'occasione e vivrà nel racconto dei reperti provenienti dall'antica città piuttosto che dalla necropoli come avviene finora. Infatti al momento nel Baglio Anselmi l'allestimento espositivo ci mostra l'antica Lilibeo attraverso quanto proviene dalla città dei morti e oltre che dal mare, mentre il futuro sarà espresso da una maestosa installazione dal titolo Museo Scuola Futura, installazione che è stata realizzata su un'iniziativa del Ministero dell'Istruzione e del Merito con fondi del PNRR e che ha visto il liceo Pascasino Giovanni XXIII di Marsala come scuola capofila in un progetto che ha coinvolto scuole di tutta Europa ma anche istituti americani e giapponesi. E al momento questa mostra arriva da Venezia, dove ha avuto un grande successo alla Biennale e dopo essere stata anche al Pantheon a Roma e in tante altre sedi. Quindi adesso a Marsala, nel nostro prestigioso museo. Contemporaneamente avranno luogo laboratori didattici e workshop che culmineranno in una 3 giorni che vedrà studenti e professori provenienti da tutta Italia e confrontarsi sulla scuola del futuro, affrontando temi diversi come l'innovazione tecnologica ma anche la centralità delle arti nella didattica.
1: Parco archeologico Lilibeo di Marsala, realizzato per la regione siciliana, assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana.

Lara St. Paul, pseudonimo di Silvana Aregashke Savorelli. È nata ad Asmara in Eritrea il 31 marzo 1945 ed è stata una cantante italiana attiva dagli anni 60. Intrapresa la carriera di cantante, a soli 16 anni debuttò al Festival di Sanremo con il nome d'arte di Tania. Il grande successo arrivò successivamente, a Sanremo nel 1968, quando cantò abbinata a Louis Armstrong il brano Mi va di cantare. Successivamente partecipa come soubrette a programmi televisivi di successo. Nel 1971 partecipa a Canzonissima. Nel 1972 e nel 1973 ritorna al Festival di Sanremo. Lara St. Paul aveva una voce dolce e sussurrante nel suo modo di cantare, c'è il rigore della grande scuola americana. Timbrica e virtuosismi sono ineccepibili, l'intonazione è perfetta. Il 1973 vede l'incontro artistico tra Lara St. Paul e il celebre arrangiatore e direttore d'orchestra americano Quincy Jones. Il 1976 è caratterizzato da un intenso tour negli Stati Uniti e in Sud America. Nel 1977, supportata dal marito, l'artista diventa discografica di se stessa fondando l'etichetta La Sapa, dalle iniziali del suo nome d'arte, casa editrice e discografica. Nel luglio del 1978 posa senza veli per il mensile Playboy. Negli anni 80, oltre alla musica, Lara svolge attività di giornalista e designer. Nel 1983 è una delle soubrette che lanciano in Italia il fenomeno dell'aerobica con una serie di videocassette e libri e dischi dedicati. Pubblicando l'album Aerobic Dance, che vince il disco d'oro e un premio al Festival Internazionale di Tokyo. Nel 1992 torna alla musica con Lara Super Special, un live con la direzione musicale di Gianmarco Gualandi, con orchestra ritmico-sinfonica, che verrà trasmesso in televisione in 18 paesi del mondo. Il programma ha ricevuto il premio speciale della critica televisiva. Lara St. Paul muore a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, l'8 maggio 2018, all'età di 73 anni. Tra le canzoni più conosciute di Lara St. Paul, ricordiamo La voce del silenzio, Se non fossi fra queste mie braccia, La canzone porta fortuna, Mi va di cantare.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Lara St. Paul.
0: Radio Margherita, per la memoria.
2: Armani Ligea, nessuna ragione.

0: Internet può essere una porta aperta sul mondo, ma anche un pericolo. Proteggi i più piccoli, insegniamo ai bambini a navigare con consapevolezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Pierangelo Bertoli a muso duro.
1: Adesso che farò? Non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso. Volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 14 ottobre, sono le ore 19:52.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ron.

0: giorno insieme con Ron. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: E finalmente è arrivata una critica di Giorgia Meloni a Donald Trump per tutto quello che ha fatto in questi giorni. La critica è stata mirata all'intesa con Putin, quella sul gasolio. Così è la sostanza del discorso di Giorgia Meloni davanti al Senato. Così si favorisce una delle parti nella guerra d'Ucraina, è proprio quella parte che ha attaccato contro la parte che invece l'Europa sta difendendo in tutti i modi. È rischioso il patto con il Cremlino sul gasolio. Può bastare questo? È troppo poco? È troppo tardi? In realtà l'Italia, essendo alleata degli Stati Uniti, non si poteva pensare a una critica a 360 gradi, ma già queste parole di Meloni tracciano un nuovo solco, dopo che non a caso forse pochi giorni fa era stato lo stesso Trump a parlare di rapporti eccellenti con la nostra Premier. Tanto eccellenti evidentemente non sono. Ora bisogna capire che cosa potrà succedere domani e dopodomani nel vertice europeo, perché un conto è una critica, un conto è una presa di posizione forte di tutti i leader europei nel sostegno all'Ucraina e nella sconfessione della carta giocata a favore di Mosca dalla Casa Bianca.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Ricchi e poveri, ma non tutta la

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Salve, chiamo dalla Sicilia e volevo associarmi a quella signora che qualche giorno fa ha espresso la sua amarezza nei confronti della scuola pubblica perché non sa affrontare il bullismo dei ragazzi. Io, signora, le spiego subito il perché. Anch'io alla stessa età di suo nipote, probabilmente la stessa età, credo, ero in difesa come lui, subivo il bullismo a scuola pure io e i professori all'epoca non facevano nulla. Era un'epoca diversa e non lo associavano affatto a un problema, anche se insegnare all'epoca era una missione. Oggi la scuola è diventata l'unica ancora di salvezza per un laureato che cerca il posto fisso, quindi è normale che i professori di oggi non siano affatto preparati, sono dei semplici mercenari senza vocazione, perciò si buttano sul sostegno dei diversamente abili, sull'insegnamento di sostegno esclusivamente per la pagnotta. Perciò non mi stupisco che il livello dell'insegnamento, dell'istruzione oggi si sia abbassato e non sia al passo con i tempi, con la complessità dei tempi di oggi, cara signora.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Francesco Gabbani.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Francesco Gabbani.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
0: Cinesi, Per una vita, Viceversa.

0: Grita Musica Italiana presenta
1: Giuseppe Verdi, operista del Risorgimento Italiano.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: A circa 20 chilometri da Parma, in un paesino della pianura padana, si può visitare ancora oggi la casa di Giuseppe Verdi. Nato nel 1813, Giuseppe Verdi conosce la musica suonando l'organo della chiesa di paese. Qui incontra Margherita, figlia del noto commerciante Antonio Barezzi, che per cedergli in sposa la figlia vuole che Giuseppe Verdi si iscriva al Conservatorio di Milano, pagandogli gli studi. Ma al conservatorio non fu ammesso per limiti di età e per scorretto uso del pianoforte. Dopo qualche anno trascorso a Milano tra lavori saltuari, Verdi torna al suo paese, dove farà il maestro di musica e dove sposerà, finalmente, Margherita, con la quale avrà due figli. Tuttavia, due anni dopo il matrimonio, a causa di una grave malattia, Giuseppe Verdi perse moglie e figli e restò solo e senza prospettive. Ma all'età di 26 anni qualcosa cambiò quando il direttore della Scala di Milano, a caccia di nuovi compositori, decise di affidargli il libretto del Nabucco. «Va pensiero sull'ali dorate». Va ti posa sui clivi, sui colli, ove olizzano libere e molli l'aure dolci del suo natal. Di fronte a queste parole, Giuseppe Verdi si sentì elettrizzato e in poco tempo compose la musica per quel libretto e l'opera fu un successo. A quel punto il direttore della Scala di Milano gli affidò anche le opere successive che fecero la loro comparsa durante i moti rivoluzionari, affascinando per la loro carica emotiva non solo appassionati di musica e gente comune, ma alimentando i fermenti patriottici negli anni che portarono all'unità d'Italia e Giuseppe Verdi diventò simbolo culturale del Risorgimento italiano. Durante i 40 anni che lavorò alla Scala, le sue opere andarono anche a Venezia, Roma, Napoli, Firenze, Parigi. A questo punto le sue finanze andavano molto bene e Verdi acquistò una nuova residenza nel suo paese natale, dove si unì alla cantante lirica Giuseppina Strepponi. Ma le sue opere non sempre vennero accolte con successo, proprio come per La Traviata, tratta dal romanzo La Signora delle Camelie di Alexandre Dumas, dove protagonista è una cortigiana, una donna del popolo, a differenza dei protagonisti delle opere precedenti, che erano tutti re e cavalieri. Invece, Il Trovatore, che fa parte della famosa trilogia popolare, assieme alla Traviata e al Rigoletto, fu subito acclamato ed ebbe fama mondiale. Forse perché il protagonista è un conte? Dopo la perdita della sua compagna, Verdi visse nella sua camera nell'albergo Milano, oggi Grand Hotel Milano, dove è tuttora possibile prenotare la suite Giuseppe Verdi, dove affacciandosi al balcone, Verdi veniva acclamato dalla folla piena di gioia e ancora inebriata dalla musica delle sue opere.

0: musica italiana ha presentato
1: Giuseppe Verdi, operista del Risorgimento italiano.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Volevo approfittare di questo piccolo spazio, che è molto importante, per poter chiedere a chi di voi ha tempo a disposizione, voglia di spendersi per poter fare qualcosa per gli altri e quindi di riflesso per tutta la nostra società. Potete fare volontariato, è una cosa importantissima. Diamo agli altri e riceviamo in maniera enorme. AVO è un'associazione di volontari ospedalieri che è presente in tutta Italia, in oltre 300 tra ospedali, case di riposo, hospice, RSA e quant'altro. In Sicilia è presente in 15 città. Se visitate il nostro sito www.avosicilia.it potete vedere in quali città siamo presenti, cosa facciamo, e sicuramente potete contattare i referenti locali, perché c'è sempre bisogno di volontari.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Da 25 anni con ING. Puoi?
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.

0: Lucio Battisti, anche per te.
1: Per te che ancora notte già prepari il tuo caffè.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati ed è corso post-operatorio regolare per il Papa al Policlinico Gemelli dopo l'asportazione del nodulo al polmone. Il pontefice ha fatto fisioterapia respiratoria, si alimenta in modo regolare, ha camminato nella stanza e di buon umore, fa sapere il portavoce vaticano. Il caso della minicar a Roma, individuati gli aggressori, entrambi minorenni. Nicola De Muro.
2: Svolta nel caso della banda della minicar a Monteverde a Roma, individuati due giovani di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere, entrambi con precedenti per furto. Ci siamo divertiti così, hanno ammesso al PM. Sequestrato il veicolo, usato tra il 4 e il 5 ottobre per 6 aggressioni, compresa quella all'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata.
1: La guerra in Ucraina, nel mirino dei raid russi, le centrali elettriche di Kiev, in 600.000 al buio, 6 morti e 36 feriti nelle regioni orientali del paese. E nella visita a Londra del presidente Zelensky, l'udienza con Re Carlo III e l'incontro con il premier Burnham. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como. I giallorossi all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho alla guida del Real Madrid, il Como è di scena a Rotterdam contro il Feyenoord, le due gare alle 21. Una buona serata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: palato opposto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 14 ottobre, sono le ore 21, in punto.
2: Mia Martini, minuetto.
3: È

0: Ciao a tutti, sono Silvana da Palermo. Io ascolto Radio Margherita perché le sue canzoni mi danno serenità e mi fanno dimenticare i problemi. Radio Margherita, tu sei la mia migliore amica.
1: Radio Margherita, la tua migliore amica, anche a Palermo.
2: Un giorno insieme. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ron.

0: Alessandra Becelli. Solo una bugia.
1: Sei fermo sul divano con i miei sogni in una mano. Io mi

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Giuseppe da Brindisi. Vorrei fare un appello a tutti i medici, specialmente i dentisti, che con la scusa dello sconto non rilasciano la fattura fiscale, perché naturalmente fanno lo sconto ai clienti. Questo non è vero, perché comunque tutte le visite specialistiche sono esenti da IVA, per cui sono tenuti a rilasciare la fattura ai clienti. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita. Di te sono patita. Sono le ore 21 e 24 minuti.

0: Radio Margherita presenta Gli dei e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
1: Dafne. Un giorno Apollo incontra per caso il piccolo Eros, il dio dell'amore, che sta cercando di piegare l'arco per agganciare la corda ai due estremi. Interviene Apollo che con ironia gli dice: «Che cosa vuoi fare tu, fanciullo, con un arco così grande? Lascia stare, questa è roba che sta bene sulle mie spalle. Io infatti so assestare colpi infallibili alle belve e ai nemici. Tu accontentati di suscitare qualche amoruccio e non competere con me». Il figlio di Afrodite, indispettito, lo avverte. Avrebbe presto trafitto il dio di Delo. Infatti subito si porta sulla cima del Parnaso ed estrae dalla faretra due frecce di opposto potere. L'una allontana l'amore, l'altra lo suscita. Con la prima trafigge la bellissima Dafne, figlia del dio fiume Peneo. Con l'altra colpisce Apollo, che subito si innamora fortemente. Lei invece, emula della vergine Artemide, si aggira felice nei boschi e rifiuta la fiaccola nuziale. Arde d'amore Apollo per la splendida ninfa e la insegue nei boschi dichiarandole il suo amore, ma lei fugge via più svelta di un venticello leggero. Il dio insiste e le dice: «Non sono un semplice pastore, non sono un guardiano di mandrie e di greggi, non sai chi fuggi, io sono il signore di Delfi, sono colui che predice il futuro. Zeus è mio padre, sono colui che accorda il canto al suono della cetra e la medicina mi appartiene». Dafne però non cede, corre veloce, ma il dio la incalza sempre più da vicino, finché, affranta, quando Apollo sta quasi per raggiungerla, ella prega il dio fiume Peneo. «Aiutami, padre», dice, «se voi fiumi avete qualche potere, dissolvi, trasformandola, questa figura per la quale sono troppo piaciuta». Ed un tratto la pelle si fascia di una fibra sottile, i capelli si allungano in fronde, le braccia in rami, il volto svanisce in una cima e il suo corpo si radica a terra. Apollo allora poggia la mano sul tronco e sente ancora trepidare il petto sotto la corteccia appena formata e, triste, le dice: «Non hai voluto essere mia sposa, sarai almeno il mio albero, o alloro. Io ti porterò sempre sulla mia chioma, sulla mia cetra, sulla mia faretra, e sarai simbolo di vittoria. Sempre avrai l'ornamento delle fronde». Tace quindi il dio e l'alloro agita lievemente la cima, quasi ad assentire con il capo.
0: Radio Margherita ha presentato Gli dei e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio. Radio Margherita, per la cultura.

0: nessuna giustificazione, nessuna eccezione. La tortura è un crimine contro l'umanità. Il dolore imposto non è mai giustizia. Diciamo no alla tortura. Sempre.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Ileana Panama, faccio la giornalista e chiamo da Messina, la mia città, dove qualche mese fa è successo un fatto a dir poco spiacevole. Qualcuno ha scritto su due muri che cingono una strada: morte ai negri, con tanto di svastica. Ma grazie all'aiuto di due street artist, Collettivo FX e Nessun Nettuno, e a Christian, il ferramenta del quartiere, che ci ha regalato il materiale necessario per realizzare due murales, adesso quelle scritte sono state cancellate e sono diventate un progetto che porterò nelle scuole. Se sei un insegnante, un prof, ma anche un'associazione culturale, cerca la pagina Facebook La Memoria Dipinta sui Muri o scrivimi una mail a lamemoriadipintasuimuri@gmail.com. Grazie!
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Fedez, Annalisa e Articolo 31. Disco Paradise.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì, condizioni ancora stabili anticicloniche sull'Italia, con prevalenza di sole ovunque. Avremo qualche foschia, qualche banco di nebbia al mattino sulle vallate interne del centro, sulla pianura padana, specie lungo il Po, e un contesto climatico ancora molto mite, con un'ampia escursione termica giornaliera tra la notte e il giorno. Le massime infatti supereranno ancora i 22-23 gradi su gran parte del nostro paese. Da segnalare un po' di vento da nord, ancora sostenuto tra basso Adriatico e Ionio, e qualche annuvolamento a fine giornata per l'arrivo di aria più umida tra Liguria e Alta Toscana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita.

0: notizie.
1: Bentrovati ed è corso post-operatorio regolare per il Papa al Policlinico Gemelli dopo l'asportazione del nodulo al polmone. Il pontefice ha fatto fisioterapia respiratoria, si alimenta in modo regolare, ha camminato nella stanza e di buon umore, fa sapere il portavoce vaticano. Il caso della minicara a Roma, individuati gli aggressori, entrambi minorenni. Nicola De Muro.
2: Svolta nel caso della banda della minicara a Monteverde a Roma, individuati due giovani di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere, entrambi con precedenti per furto. Ci siamo divertiti così, hanno ammesso al PM. Sequestrato il veicolo usato tra il 4 e il 5 ottobre per 6 aggressioni, compresa quella all'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata.
1: La guerra in Ucraina, nel mirino dei raid russi, le centrali elettriche di Kiev, in 600.000 al buio, 6 morti e 36 feriti nelle regioni orientali del paese. E nella visita a Londra del presidente Zelensky, l'udienza con Re Carlo III e l'incontro con il premier Burnham. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como. I giallorossi all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho alla guida del Real Madrid, il Como è di scena a Rotterdam contro il Feyenoord, le due gare alle 21. Una buona serata da Alessio Galea.
3: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ron.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, sono Simone da Catania. Mi trovo a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Ti volevo dire una cosa per tutti gli autotrasportatori. Ragazzi, state attenti per strada e posate i telefonini e mettete la cintura. Volevo dare anche un grande bacio al mio unico amore. Un bacione, Chicca, ti amo, ciao.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Antonio Maggio, un'altra volta.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 22 e 23 minuti.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Ehi, prof Michetti, oggi mi è venuta un po' di nostalgia. Ripensavo ai bei tempi, quelli spensierati, in cui si giocava per strada, a campana o a guardie e ladri. Io stavo sempre nel gruppo dei ladri e lei, prof, scommetto tra le guardie, eh? Poi si cresce. Mio fratello diventa una guardia vera, ma io né carne né pesce, ma un'anonima pulce.
3: Beh, non proprio un'anonima pulce. Comunque, sa che anche chi non è, come lei dice, una guardia può arrestare un delinquente? Lo prevede il codice di procedura penale all'articolo 383, che autorizza ogni persona a procedere all'arresto in flagranza di reato quando si tratta di delitti perseguibili d'ufficio.
2: Ma veramente? Quindi anche se pizzico il solito ladruncolo che sui mezzi pubblici infila la mano nella borsetta della malcapitata di turno, posso arrestarlo direttamente io?
3: Certo, Pulce. In quel caso il furto è aggravato perché commesso con destrezza e quindi procedibile d'ufficio. Comunque è sempre necessario osservare una procedura precisa, ovvero si debbono chiamare prontamente le forze dell'ordine, alle quali occorrerà dichiarare che si è proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 383 del codice di procedura penale, consegnando l'oggetto del reato e chiaramente il delinquente. L'autorità a quel punto le rilascerà un apposito verbale.
2: Mi sorge un dubbio, ma se chiamo l'autorità e questa tarda ad arrivare, non è che poi mi danno sequestro di persona perché sto trattenendo quel delinquente?
3: Ottima osservazione, Pulce. È vero, la Costituzione all'articolo 13 stabilisce che la libertà personale è inviolabile. Ma in questo caso il privato cittadino, nel compiere l'arresto, acquista la veste di organo di polizia, sia pure straordinario e temporaneo, e come tale è fornito dei poteri strettamente indispensabili ad evitare il pericolo di fuga e, limitatamente al tempo strettamente necessario, ad operare la consegna dell'arrestato alla più vicina autorità. L'importante è che l'arresto avvenga in flagranza del reato.
2: E che significa, prof Michetti?
3: C'è la flagranza del reato per chi viene colto mentre sta consumando il reato, ovvero chi subito dopo averlo commesso è inseguito dalla polizia giudiziaria oppure dalla persona offesa o da altre persone.
2: Quindi gli posso pure correre dietro. Difficile con i tacchi, prof Michetti, ma comunque, se è vero il detto che l'occasione fa l'uomo ladro, tempi duri per i delinquenti.
3: Pulce, sa cosa diceva George Lichtenberg? L'occasione non fa solo il ladro, ma anche il grand'uomo.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
4: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof. Radio Margherita, per la legalità.

0: Domenico Modugno. La lontananza.
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, io sono Andrea Vadisso di Taurisano e sono un disabile. Vorrei fare un messaggio di civiltà un po' a tutti, perché comunque quasi al 90% i parcheggi dei disabili non vengono rispettati per niente, e vorrei che passasse questo messaggio un po' a tutti, di rispettarci e di lasciarci il nostro posto e di non parcheggiare incivilmente. Grazie Radio Margherita, buona giornata.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Fiordaliso e Pupo. La vita è molto di più.
4: A volte sai, penso che noi siamo due gocce d'acqua, sì.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 14 ottobre. Sono le ore 22:51.

sono Marisa da Livorno e ascolto Radio Margherita perché è l'unica emittente che si può tenere accesa dalla mattina alla sera. Le altre fanno scoppiare il cervello.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: E finalmente è arrivata una critica di Giorgia Meloni a Donald Trump per tutto quello che ha fatto in questi giorni. La critica è stata mirata all'intesa con Putin, quella sul gasolio. Così è la sostanza del discorso di Giorgia Meloni davanti al Senato. Così si favorisce una delle parti nella guerra d'Ucraina, è proprio quella parte che ha attaccato, contro la parte che invece l'Europa sta difendendo in tutti i modi. È rischioso il patto con il Cremlino sul gasolio. Può bastare questo? È troppo poco? È troppo tardi? In realtà l'Italia, essendo alleata degli Stati Uniti, non si poteva pensare a una critica a 360 gradi, ma già queste parole di Meloni tracciano un nuovo solco, dopo che non a caso forse pochi giorni fa era stato lo stesso Trump a parlare di rapporti eccellenti con la nostra Premier. Tanto eccellenti evidentemente non sono. Ora bisogna capire che cosa potrà succedere domani e dopodomani nel vertice europeo, perché un conto è una critica, un conto è una presa di posizione forte di tutti i leader europei nel sostegno all'Ucraina e nella sconfessione della carta giocata a favore di Mosca dalla Casa Bianca.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Olly e Angelina. Per due come noi.
1: Per due come noi. Non ci sono favole. Due come noi. Ma smetti di piangere. Per due come noi. Salutami i tuoi. No, no, no. Sai.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 23:27.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Leone Tolstoi, Anna Karenina. Le famiglie felici si somigliano sempre l'una con l'altra. Ogni famiglia infelice lo è in un modo particolare. Tutto era sossopra in caso Blonsky. La moglie aveva saputo che il marito era in intime relazioni con una governante francese che era stata da loro e gli aveva dichiarato che non poteva più vivere nella stessa casa con lui. Questa situazione si protraeva già da 3 giorni e ne risentivano il malessere marito, moglie, l'intera famiglia e perfino i domestici. Tutti si accorgevano che quel loro vivere uniti non aveva più senso e che fra persone incontratesi per caso in un albergo c'era più coesione che fra i membri della famiglia Oblonsky. La moglie non usciva dalle sue camere. Il marito, da 3 giorni, non stava in casa. I ragazzi correvano per tutte le stanze come anime sperse. La governante inglese aveva litigato con la guardarobiera e aveva scritto a un'amica perché le cercasse un altro posto. Il cuoco se n'era andato il giorno innanzi, al momento del desinare. La donna di faccenda e il cocchiere si erano licenziati. Il 3° giorno dopo la scena avuta con la moglie, il principe Oblonsky, Stiva, come lo chiamavano in società, all'ora solita, cioè alle 8 della mattina, si era svegliato non nella camera matrimoniale ma sul divano di cuoio del suo studio. Egli rivoltò il suo corpo grasso e ben curato sulle molle del divano, come avesse voluto riaddormentarsi. Abbracciò stretto il guanciale e vi premé su la gota. A un tratto si riscosse, si mise a sedere e aprì gli occhi. Com'era stato? Pensava, ricordandosi di un sogno che aveva fatto. Ah sì, Alabin dava un pranzo a Darmstadt, ma Darmstadt era in America. Si pranzava su tavole di vetro, già, e le tavole cantavano «Il mio tesoro intanto» e cantavano anche certe piccole ampolle che poi erano donne. Ora si ricordava. Gli occhi di Stefan Arkadievich luccicarono allegramente e ripensando a quel sogno egli sorrise. Sì, era piacevole, molto piacevole, ma certe cose non si possono esprimere a parole. E accorgendosi di una striscia di luce che filtrava dalle tende di panno, tirò giù allegramente le gambe dal divano. Cercò le pantofole, lavoro della moglie che gliele aveva date per il suo compleanno dell'anno passato, e per un'abitudine di 9 anni oramai, stese la

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Leone Tolstoi, Anna Karenina.
2: Radio Margherita, per la cultura.
3: Patti Pravo, pensiero stupendo.
4: E tu, e noi, e lei, fra noi, vorrei, ma sono.

0: animale non è un giocattolo, ma un impegno per la vita. Non abbandonarlo. L'abbandono non è una scelta, è un atto di crudeltà. Adotta con responsabilità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, la scelta migliore.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Salve, Radio Margherita, chiamo da Ragusa. Volevo rispondere a quella signora che sostiene che oggi nessuno oggi ha più voglia di lavorare perché, vabbè, i campi delle olive sono pieni, nessuno va più a raccogliere l'uva, eccetera, eccetera. Nessuno, insomma, ha voglia di lavorare in campagna. Lei, insomma, intendeva questo. Beh, signora, io vorrei chiederle questo. Lei ha mai lavorato gratis? Io sì. Forse lei non lo ha fatto mai in vita sua e magari è andata tranquillamente in pensione. Io ho accettato, sono passata da uno stage all'altro, spesso gratis, per amore di fare un po' di esperienza, e comunque in pensione non ci andrò mai. Quindi, signora, invece di dire cose qualunquiste, si renda conto della situazione lavorativa che c'è oggi. Il lavoro c'è? Sì, certo che c'è, signora, il lavoro è infinito. Il problema è che non è pagato e non ha diritti. La pensione ce la possiamo scordare, i contributi anche, maternità, ferie, sono cose che non esistono più, signora. Quello è il problema. Poi per il resto sì, il lavoro c'è, bisogna vedere qual è. Grazie, arrivederci.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Francesco Guccini, Eskimo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 14 ottobre, sono le ore 23:50.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Julio Iglesias.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Bobby Solo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Gelosia, Mi ha stregato, Non posso perderti, Quando io ti perderò, Tu stai e Una lacrima sul viso.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Biagio Antonacci. Mia Martini. Col tempo in

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. È mezzanotte, è 33 minuti.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Socrate? Tutte le guerre sono combattute per denaro. Sa cosa diceva Schopenhauer? Con l'eliminazione del diritto del più forte si è introdotto il diritto del più furbo. Sa cosa diceva Deleuze? Coloro che sono alla ricerca di un asino troveranno sempre uno specchio.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita, per la saggezza.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita. Io sono un ragazzo, chiamo dalla Sicilia e vorrei rispondere ad una signora che in maniera molto ignorante dava la colpa agli stupri e alla violenza sulle donne per l'abbigliamento che possono indossare le ragazze. Signora, ma lei si deve semplicemente vergognare, si deve guardare allo specchio e deve capire cosa ha detto. La colpa va attribuita agli uomini e io parlo da uomo.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 15 ottobre, è mezzanotte e 52 minuti.
1: Benji e Fede.

0: Sono Maria di Alcamo. Io ascolto Radio Margherita perché è la mia dolce compagnia.
1: Radio Margherita, la tua dolce compagnia, anche ad Alcamo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Julio Iglesias.

0: un giorno insieme con Julio Iglesias. Torna fra un'ora.
1: Albano è la mia vita.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve, Miriangela da Taranto. Vorrei spendere due parole per quanto riguarda l'industria alimentare. Non mi sembra giusto che giochino con la salute dei consumatori per guadagnare di più. Ad esempio, per quanto riguarda gli esaltatori di sapidità. Uno come il glutammato monosodico, gli inosinati, i nitriti e i solfiti sono veramente tossici e fanno male. Niente, vorrei ringraziare tutti per questa opportunità e un grandissimo saluto a Radio Margherita. Ciao!
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Perdonala. Si sono confrontati oggi Franco Tozzi e Little Tony.
1: Confronti Alessandra Amoroso. Bellezza, incanto e nostalgia.
2: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Francesco Gabbani. Occidentali Scarma.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Despota, despota, dal greco despotes, tiranno. Significato: colui che esercita una forma di governo con tirannia.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Canapa, canapa, dal latino tardo, canapa da cannabis. Significato: pianta erbacea delle cannabacee, con la cui scorza si fanno fili e corde. Tessuto ruvido.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Vera, vera, dal latino tardo viria, bracciale, voce probabilmente di origine gallica. Significato: anello nuziale.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sproloquio, sproloquio, discorso fastidiosamente lungo e noioso, prolisso, macchinoso e inconcludente.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: L'alcol non risolve i problemi, li peggiora. Trova il coraggio di dire basta. La libertà è nel controllo, non nella dipendenza.
1: Campagna di informazione e

0: sarà.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Sono Massimo da Torino. Io chiamo per parlare di bullismo. Si dà tanto colpa ai ragazzini che sono bulli, che vanno bullizzando a scuola i loro propri compagni. Però volevo dire ai italiani, a tutti gli italiani, che il bullismo parte dai genitori. È quello che sto subendo io in questi ultimi 5 anni.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 15 ottobre, è luna, è 52 minuti.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Julio Iglesias.